cocina. Durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

0: stata solitaria. Ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
1: Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.

0: d'estate esplodono nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue ingiustizie.

0: chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavarne la mente e ritrovare i sentimenti.